people say it's just rock and roll.

0: Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Open.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

e le madri che parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali e i tuoi capelli che sono fili scoperti.

e scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

radio non è la solita musica. Capito?

Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. A guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite oppure sono sempre state lì, senza legami, colorate e immobili così.

giochi contro vento al cielo. Abbiamo cercato e perso le tracce del loro volo dentro le nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città. Ma chissà dove è incominciato tutto, chissà. Chissà dove è incominciato tutto, chissà. Anche noi, con le mani puntate al cielo, abbiamo inseguito e perso le tracce del loro volo. Anche noi, nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città. Ma chissà dove è incominciato.

lasciano tracce percettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono

Serio.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

trying to think of the right thing to say.

0: You're listening to Radio Star. Sounds like freedom. Stay tuned.
1: Rock Wave, l'onda del rock.
2: Rock Male Vocals.
1: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
3: Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata musicale dove ascolteremo molte novità discografiche sempre in ambito di musica rock, dando ampio spazio come sempre alle sonorità più acustiche. Ogni tanto facciamo degli speciali, delle retrospettive sulla musica del passato e probabilmente anche prossimi episodi andranno per questa strada. Però intanto dobbiamo parlare del nuovo singolo del frontman di una delle mie band preferite in assoluto. Lui si chiama Matt Berninger, il pezzo Martini mi fazzo, ed è il suo nuovo singolo per lui, che è il leader dei The National.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, secondo me, la nuova puntata di Rock Wave. La voce l'avete riconosciuta, le sonorità magari sono un po' diverse dalle solite che hanno accompagnato questo grande artista, Matt Berninger. Il frontman dei The National ha pubblicato lo scorso anno il suo secondo album solista, però c'è già un singolo che sta circolando, che è quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, ovvero sia Martini Mi Fazzo. Continuiamo con i Boo Radley, band storica inglese. Questo è un pezzo dal nuovo album, si intitola Do Bet

Buradleys con Do Better Now Better dal loro ultimo album che è stato pubblicato a maggio. Dovrebbe essere il decimo in carriera per questa band fondata nel 1988, guidata dal frontman Simon Rotobottom. Pezzo molto ballabile con un ritornello che si memorizza già dal primo ascolto. Quella che segue invece è una band italianissima. Arrivano da una zona che possiamo inquadrare tra Imola e Faenza. Si chiamano Moma e dal loro nuovo album, che uscirà però a settembre, dal titolo Modern Abstract, ci fanno ascoltare un'anticipazione. Paper Love, qui a Rock Wave per voi, i Moma.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Interessantissima band italiana, i MoMA, Paper Love, dal loro ultimo album, band in attività da 15 anni, ma ora dal Canada. Ci sono i Metric.

sonorità molto anni 80 per i Metric in questa canzone che si intitola Anti-Gravity, fa parte del loro ultimo album per una band in attività dal 1998 e che ha pubblicato una decina d'album ad oggi, sempre guidata dalla frontwoman Emily Hines, formazione che ha come base la città di Toronto. Andiamo ora in Francia, dove troviamo

una band che si chiama Liberty Bell. Il nome è chiaramente un omaggio ai grandi Gobi Twins, una formazione mai dimenticata che ha avuto un buon successo tra gli anni 80 e 90. Infatti Liberty Bell and the Black Diamond Express era il titolo di un loro album, forse il più bello. I Liberty Bell ci fanno ascoltare dal loro primo album una canzone che si intitola Why Do I Need This Light?

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Liberty Bell con questo pezzo del titolo Why Do I Need This Light, una bellissima canzone che fa parte del loro debutto discografico, progetto francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. E devo dire che certe sonorità dei Gobi Twins si potevano ascoltare anche in questa canzone. Lucky Break invece è una musicista californiana, arriva da San Francisco, suo vero nome è Emma Gerson, Made It è il titolo del suo ultimo album che contiene anche questa Red Balloon.

Bad Balloon da Lucky Black, questo progetto di questa cantautrice che arriva da San Francisco, dalla California, però è nata a New York nel 1994. Quella che arriva ora è una cover importantissima perché è un classico di Bob Dylan, Forever Young. I Long Riders l'hanno posta a chiusura del loro ultimo album che stiamo già ascoltando da qualche settimana qui a Rock Wave. L'album si intitola I Knew Hymns e segna ritorno per questa band alt country americana che è nata a Los Angeles, quindi sempre California, nel 1981 e guidata sempre dal frontman Syd Griffin. Ce l'ascoltiamo insieme, Long Riders, Forever Young.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Radio Star.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Siamo tornati ancora in Francia con i Nouvelle Vague, che hanno questa grande capacità di riprendere canzoni principalmente degli anni 80, personalizzarle in questo stile acoustic bossa nova. Questo era un successo dei Depeche Mode del 1987, Never Let Me Down Again, forse l'avete anche riconosciuta, però non era facile perché l'hanno assolutamente personalizzata al 100%. Continuiamo con un pezzo acustico, la band è quella di Josh Homme, si chiamano Queens of the Stone Age. Easy Street fa parte del loro nuovo album ed è anche il nuovo singolo.

Queen of the Stone Age, Easy Street è il titolo di questo pezzo per questa band che è nata nel 1996, guidata sempre dal frontman Josh Homme. Normalmente fanno sonorità decisamente più accattivanti, però ogni tanto ci mettono dentro qualche pezzo acustico come quello di quest'oggi, Easy Street, una canzone che parla del suo passato, un passato un po' turbolento, però in modo autoironico e con un certo equilibrio. La voce femminile che avete avuto modo di ascoltare e di apprezzare era quella di Nikki Lane. Passiamo ad ora a un progetto inglese, si chiamano Family Stereo ed è la band del cantautore Blake Out. Il pezzo si intitola DLR.

Piacevolissimo brano per quanto riguarda i Family Stereo, DLR da Blackwater, attivo con questo suo primo album, lui che arriva da Londra. Questo invece è un artista piuttosto affermato, faceva parte dei mitici 4, Paul McCartney.

0: Rock Wave.
1: È sempre un piacere ascoltare il grande Paul McCartney, Life Can Be Hard, dal suo ultimo album solista, un album che è stato registrato senza scadenze, permettendo a Paul di suonare la maggior parte degli strumenti. Quindi un po' alla volta, durante vari concerti, durante vari eventi, si chiudeva nello studio, faceva un pezzettino e suonava tutti o quasi gli strumenti, quasi diciamo, perché dopo ci sono tanti collaboratori molto importanti che vi ho anche nominato nelle scorse puntate di Rock Wave. Ma ora andiamo in Germania, esattamente a Norimberga. C'è un duo che è nato nel 2011, prodotto da Peter Katis, collaboratore dei The National. Si chiamano Nick and June e questo è un estratto dal loro nuovo album.

Devo dire che stanno piacendo molto Nick & June. È già da qualche settimana che vi sto facendo ascoltare alcune canzoni dal loro album e i riscontri sono più che positivi. Il pezzo si intitolava The Boy with the Jealous Eyes per questa band nata nel 2011 in Germania. Quello che segue invece è un progetto molto particolare e originale. L'etichetta è l'Escape Walks, che ha raggruppato 15 band e artisti dell'indie pop che in qualche modo vengono seguiti dalla loro etichetta. L'album si intitola Pet Sounds e raccoglie storie di gatti, ce ne sono 6, di cani, 8, e di una volpe. La band che abbiamo selezionato quest'oggi è quella dei Jetstream Pony. Il pezzo si intitola Grimalkin Tom, sarebbe Tom il gattone.

Una bella canzone per Tom il gattone, Jetstream Pony, per questo progetto anomalo ma molto molto particolare, molto interessante, della Scapewalks, con questi brani dedicati agli animali in generale. È il momento ora di un'altra band italiana. Loro sono di Venezia ed è un duo synth pop che è nato nel 2021. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, l'ultimo è uscito ad aprile e si intitola Are You Human? Ghost Town è la canzone che ci presentano, i Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Star. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Bello notare come la musica dei Rolling Stones non tramonti mai, sembrano sempre cose nuove, cose in qualche modo innovative, nonostante l'età dei singoli e nonostante la lunga carriera iniziata tanti e tanti anni fa, esattamente nel 1962 a Londra. Jealous Lover è il titolo di questo singolo, tratto dal loro ultimo album, lavoro che contiene collaborazioni importantissime come quella con Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e molti, molti altri. Quello che segue è un artista che secondo me in qualche modo si ispira ai Rolling Stones, specie in questo pezzo che si intitola Joy. Lui è Taker Pillsbury, in arte Rolo Model.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E questo era Role Model, Joya il titolo di questo pezzo, il secondo estratto che ha anticipato l'uscita di Jack Timely and the Hourglass, che è il secondo album di questo cantautore classe 1997 che arriva dall'Oregon. Ci sono anche pezzi più pop, ma ce ne sono alcuni molto rockeggianti come quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, per un artista che da settembre sarà in tour inizialmente negli States, speriamo che arrivi anche in Europa e perché no anche in Italia, ma la vedo molto molto dura. LA Morning invece è il titolo di un singolo di una band che arriva da Londra, si chiamano Howlers e fa parte del loro nuovo album che uscirà ad ottobre.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un viaggio notturno a Los Angeles fino all'alba. LA Morning è un pezzo degli inglesi Howlers. Dal loro nuovo album uscirà, lo ripeto, ad ottobre, però c'è già un altro singolo in circolazione che vi farò ascoltare sicuramente nelle prossime puntate. Intanto arriva una bravissima violoncellista, si chiama Kelsey Lou, e dal suo nuovo album So Help Me God ci fa ascoltare Cutting Off the Head of a Ghost. Kelsey Lou.

Cutting of the Head of the Ghost, bravissima violoncellista che qua lo suona solamente in maniera un po' nascosta, non si sente molto. Lei si chiama Kelsey Lou, arriva dalla Carolina del Nord, esattamente da una cittadina che si chiama Charlotte, e ha pubblicato da pochissimo il suo secondo album, So Help Me God. Intanto in sottofondo è arrivata la musica del grande Glen Hansard, Her Mercy viene risuonata per il suo nuovo album.

è uno di quegli artisti che vorrei assolutamente vedere dal vivo. Glen Hansard, già componente di band importantissimi irlandesi come The Frames, poi il progetto The Swell Season e una decina d'album da solista. Lui ha fatto questo doppio album dal vivo prendendo pezzi dei suoi vari progetti e risuonandoli e targandoli 2026. Qui era il caso di Her Mercy, una canzone del 2015 che faceva parte del suo secondo album solista. Quella che arriva ora è una band americana, sono nati nel 2006, fanno un punk pop rock piuttosto coinvolgente, altra band da vedere dal vivo, si chiamano Mazingers.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Mazingers, band guidata dai due frontman Tom May e Greg Barnett, hanno pubblicato 9 album in studio, l'ultimo da pochissimo, Everything I Ever Saw. Era il titolo di questa canzone, penultimo brano in scaletta, perché l'ultimo sarà in lingua italiana, ogni tanto capita. Lui è un cantautore nato a Roma nel 1976, si chiama Valerio Billeri e pubblicherà a settembre il suo nuovo album dal vivo che si intitolerà Chaos. C'è già un'anticipazione, una canzone che si intitola Luce d'Agosto, un brano che evoca strade vuote di una Roma ad agosto e una certa nostalgia di un mondo passato. Brano registrato tra il Teatro Trastevere di Roma e uno studio di Ladispoli in compagnia della banda De Vicolo d'Erbottino. Molto bello anche il video che vi invito ad andare a vedere. Quindi ripeto, Valerio Billeri e la banda Del Vicolo d'Erbottino con Luce d'Agosto dall'album Chaos. Vi mando un abbraccio fortissimo, vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

giornali. E per quanto ti sento, e per quanto ti vedo, tu sei una gioia personale.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

parole che si sciolgono al sole e alla terra il sale. Scivolo su rime facili, cado nel banale.

camicia buona, faccio colazione. Se ho detto qualcosa di giusto, è stato per errore.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

E ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Dale en tu

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

E in una notte tanto per cambiare, davvero ancora molto torrida, sulle coste adriatiche, insomma, non si respira da diverso tempo oramai, non da diversi giorni, ma proprio da tanto tempo. È un'estate veramente che ricorderemo per tutta la vita, ma insomma è il caso di dire che poi ogni anno andrà peggio. Queste sono le previsioni, se non si interviene a dovere, per quanto riguarda il discorso

punto www.radiostart.it. Sounds like freedom. Sta decollando come ogni venerdì notte la nuova puntata di Super Soul, l'appuntamento ineludibile, imprescindibile, ineluttabile, irrinunciabile, che non se ne può fare a meno del venerdì notte dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino. Chiaramente l'orario è riferito al discorso dell'Unione Europea, del pianeta, dell'Europa, insomma, però... Noi ci siamo, Wagyu, per voi al di qua del vetro, nella regia, in diretta notturna il venerdì notte, Spartaco Superanima, DJ e speaker, speaker e DJ, Wagyu, per voi!

E tutto questo è chiaramente possibile perché c'è lui, il reverendo, The Marvelous, The King, l'inarrivabile, grandissimo Marvin Gaye, The Marvelous, dall'album del 1971 pubblicato in vinile d'oro per la Motown Records, d'oro nel senso di capolavoro assoluto, un concept album da paura pubblicato nel lontano 21 maggio 1971 dalla Motown Records, quando la Motown insomma dettava legge sulle produzioni, per quanto riguardava le produzioni nel pianeta della black music e non solo. Io amo dire la black music e dintorni, ma insomma wagyu, questo è un capolavoro assoluto. Dal brano d'apertura What's Going On, che dà il titolo all'album contenente 9 tracce, questa è What's Happening Brother. Naturalmente ben ritrovati, ben risentiti, ovunque voi vi troviate, Spartaco c'è, Radio Start c'è, e voi? Sarà un grande viaggio anche quello di questa notte torrida sulla costa adriatica, perché noi siamo a Pescara in Abruzzo, Italy, from Pescara, Pescara by night, costa adriatica, ma soprattutto non mi stancherò mai di ricordarlo wagyu, costa nostra, costa nostra, costa nostra.

sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni per un viaggio che potete, state beccando in diretta radiofonica notturna, ma potete già ribeccare in replica, in registrata, domenica prossima, questa domenica, domenica 9 agosto, dalle ore 13 in poi, si pranza insieme la domenica Wagyu. Qualsiasi cosa voi stiate facendo, ovunque voi vi troviate, in ogni parte del globo terrestre, arriva Spartaco a ora di pranzo, inesorabile, con la replica del venerdì notte precedente. La replica chiaramente della puntata, una puntata che poi potrete insomma trovare direttamente riascoltabile, riscaricabile dal podcast, blindato, depositato per sempre sul sito della radio all'indirizzo in internet, in rete, www.radiostart.it. E non mi stancherò mai di ricordarvi, insomma, ma lo facciamo anche per dovere di cronaca giornalistica, che come aprite il sito, l'home page, vi appaiono le info, le immagini sui programmi, sui programmisti, in una sola parola il palinsesto H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Se qualche programma è in pausa estiva, però insomma c'è sempre la regia automatica H24 che vi tiene compagnia in attesa del ridecollo settembrino per quanto riguarda varie programmazioni radiofoniche di Radio Start. Chiaramente l'invito è quello di spargere la voce, fateci un po' di pubblicità tra i vostri contatti, sui vostri social, amici, parenti, www.radiostart.it.

Sounds Like Freedom. È una grande, magica notte anche questa, di questa notte, la notte di venerdì 7 agosto. Tra poco più di un'ora daremo il benvenuto al nuovo giorno, sabato 8 agosto 2026. È la puntata numero 403. La notte di venerdì 17 luglio abbiamo celebrato, abbiamo spento le 400 candeline. Questa è la puntata 403. 403esima puntata di Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, solo su Radio Start, per un'avventura, un rapporto d'amore sbocciato, decollato, salvato, perché nu salbem, wagliu, nu salbem. Nel lontano giovedì, perché era di giovedì notte, giovedì 5 ottobre 2017, quando partiva, appunto decollava, appunto salvava la puntata numero 0, quella di questa notte, la notte di venerdì 7 agosto 2026. È la puntata numero 403esima. E mi voglio rovinare, puntiamo la 500esima, così come inesorabilmente poi, subito dopo, punteremo la 1000, wagyu!

0: Naturalmente siamo una web radio, non siamo presenti chiaramente come radio tradizionale in FM, in modulazione di frequenza stereo, ma insomma siamo presenti solo sul web. Ci trovate in rete appunto all'indirizzo in internet www.radiostart.it, ma essendo una web radio chiaramente con tutte le possibilità tecnologiche che ci sono oggi, soprattutto sui nostri molteplici device, ci potete ascoltare gratuitamente da vari applicativi, per esempio per i sistemi iOS ed Android direttamente da TuneIn, oppure direttamente da Radiogram. Ci trovate presenti sui social, quelli che vanno per la maggiore, obbligatoriamente dobbiamo ricordarli, chiaramente siamo presenti sulla pagina Facebook, Marco Mannuaglio, mi raccomando con i vostri like, per noi molto molto importanti come specchio del vostro gradimento nei confronti delle nostre proposte radiofoniche, musicali e non solo, delle nostre appunto programmazioni. Oltre che su Facebook ci trovate anche su X e poi ancora su Instagram. Ed è un grande viaggio anche quello di questa notte, in questa torrida notte pazzescamente calda di venerdì 7 agosto 2026, con ben 27 città in Italia da bollino rosso oramai da circa 3 giorni, e chiaramente il Pescara, la città di Pescara, ha ancora un'azione dei biancazzurri e attacca il Pescara. We can't stop it. Chiaramente Pescara sono praticamente settimane che sta in cima alla classifica per quanto riguarda il colore del bollino, al punto appunto il rosso, il colore rosso, che fondamentalmente è un colore che non ci dispiace per niente, anzi. Live life for the children. Diceva sempre un mio grande amico, a prescendere.
1: Sì.
0: Tra un po' si decolla definitivamente, ma ci regaliamo ancora le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni di What's Going On, 1971, Motown Records, il grandissimo, inarrivabile, ineludibile, imprescindibile, irrinunciabile Marvin Gaye, The Marvelous. Ma sin da ora, chiaramente, da subito, sin da subito, buon viaggio, boa vida, boa noite! Il finale di Save the Children. Sentite le percussioni, in particolar modo le conche.

puntata di questa nuova puntata di Super Soul. Chiaramente tornerà la rubrica nella rubrica, lo spazio nello spazio, Animal House, notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, umano, umanitario, sociale. Si parla di microclimi, di difesa dell'ambiente, di difesa degli animali, di ecosistemi, di biodiversità, chi più ne ha più ne metta. Ma renderemo anche omaggio al grandissimo Caetano Veloso, che il 7 agosto compie gli anni, così come renderemo omaggio nel corso della notte al grandissimo maestro tutto nostro, tutto italiano, Francesco Guccini, che ci ha lasciati soltanto ieri mattina, poche ore fa, all'età di 86 anni. Noi salutiamo di solito Marvin Gaye, The Marvelous, con questo grande capolavoro carico e ricco di groove. 7ª delle 9 tracce, Right On, da What's Going On. Ancora buon viaggio, Wagyu, Boa Vida, Boa Noite.

Voglio anche ricordare che negli ultimi tre venerdì notte abbiamo omaggiato il grandissimo Ian Curtis con i suoi Joy Division, perché insomma a metà luglio avrebbe spento 70 candeline. Questa notte chiudiamo questo quadrilatero regalandoci praticamente un bootleg, un disco dal vivo appunto dei grandiosi Joy Division in apertura del viaggio per quanto riguarda questa nuova puntata di Super Soul. In una produzione molto limitata, perché chiaramente lui dopo il disco d'esordio, dopo pochissimo tempo, se ne andò a soli 23 anni. Sto parlando appunto di Ian Curtis, grandissimo frontman, leader, poeta, grandissima figura carismatica dei grandiosi Joy Division, che hanno veramente lasciato il segno. In un periodo storico, oserei dire, molto d'oro, oltre l'oro, perché quel periodo di fine anni 70, inizi anni 80, in cui insomma dal post-punk si passava alla new wave, veramente ci sono state produzioni irripetibili a livello musicale e non solo. Ma noi ci godiamo il finale carico di groove di Right On, Marvin Gaye, The Marvelous. 1971, Motown Records, dal capolavoro What's Going On.

E allora direi che si può decollare definitivamente. Ian Curtis, Peter Hook, Bernard Summer, Stephen Morris, in una sola parola, Joy Division dal vivo, Wagyu. Buon viaggio, boa vida, boa noite! Il brano d'apertura del loro concerto, Dead Souls.

Ed era The Only Mistake dal vivo, Ian Curtis con i Joy Division. In questo live, una sorta di bootleg ufficiale, questa è Inside.

Sta partendo l'altro capolavoro intitolato Candidate.

E da Wilderness a She Lost Control While You, il passo è davvero breve. Joy Division dal vivo per celebrare il grande Ian Curtis, che a luglio avrebbe spento 70 candeline. Chiudiamo un quadrilatero questa notte in apertura di Super Soul.

La bellissima Atrocity Exhibition, uno dei brani cult dei grandiosi Joy Division, per celebrare il grandissimo Ian Curtis Wagyu. Praticamente un live, un bootleg soprattutto, ma è ufficiale, pubblicato ufficialmente dalla band. È in arrivo la bellissima Novelty.

Thank you.

E anche questa notte stiamo lasciando parlare la magia sonora. Joy Division dal vivo con il loro grandissimo frontman Ian Curtis. Questa è Colony. Stiamo quasi per entrare nel nuovo giorno, pochi minuti. In diretta sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start. Super Soul, lo Spartaco Superanima Show. Joy Division dal vivo, Wagyu.

È già partita la bellissima This Day. Se siamo entrati nel nuovo giorno, benvenuto sabato 8 agosto 2026. Wagyu! Già da un paio di minuti in diretta notturna radiofonica. Joy Division dal vivo.

E ci siamo regalati sempre live la percussiva Incubation.

E almeno per questa notte salutiamo i grandiosi Joy Division, il grandissimo Ian Curtis con questi ultimi due brani. Isolation e She Last Control, sempre live, Wagyu. Tanta roba, davvero tanta, ma tantissima roba. Grandissima qualità sonora, straordinaria, irripetibile, inarrivabile.

0: 22 minuti dopo la mezzanotte. Abbiamo voluto chiudere una sorta di quadrilatero questa sera per celebrare i 70 anni di metà luglio, le 70 candeline che avrebbe spento il grandissimo Ian Curtis, frontman, leader dei Joy Division, vocalist, autore dei testi che insomma se ne andò a soli 23 anni. L'abbiamo voluto omaggiare questa... soprattutto lui, il grande Ian Curtis, ma soprattutto questa grandissima band. Grazie ancora, ragazzi, per tutto quello che ci avete donato, lasciato in eredità. Ma il 7 è la notte di venerdì 7 agosto 2026, anche se siamo entrati da una mezz'oretta scarsa nel nuovo giorno, il 7 agosto del 1942... nasceva nello stato baiano di Bahia, a Santo Amaro de Purificação, parliamo di Brasil, meu Brasil, il grandissimo Caetano Veloso, che appunto ieri oramai, il 7 agosto 2026, ha spento le 84 candeline. Noi lo vogliamo omaggiare questa sera con questo grande capolavoro, forse il suo album più bello, Estrangeiro, e il brano d'apertura è O Estrangeiro, il maestrissimo Caetano Veloso.
1: O pintor Paul Gauguin amou a luz na Baía de Guanabara.

0: Action.
1: 84 candeline spente dal grandissimo maestro Caetano Veloso, classe 1942, 7 agosto 42. Insomma, noi questa sera gli auguriamo davvero tantissimi auguri. Ho avuto la fortuna, il pregio, il piacere di vederlo varie volte dal vivo tra il campo centrale del Foro Italico in Roma e poi anche chiaramente a Pescara, nella mia, nella nostra Pescara. Ma insomma, è importante ricordare come il maestrissimo Caetano Veloso, artefice con Gilberto Giù del tropicalismo negli anni della dittatura militare, i due fondono suoni e spunti provenienti da diverse matrici espressive, dal samba alla bossa nova, al rock, al cinema. Il disco, questo capolavoro straniero, è del 1989 ed è uno dei più intensi e complessi del grande musicista brasiliano, che chiaramente ha pubblicato tantissimi dischi in studio e dal vivo, ma questo secondo me rimane la perla assoluta, parola di Spartaco. Dalla tradizione musicale della sua terra, il Brasile, all'avanguardia newyorkese, dal tropicalismo al rock e al jazz, l'eclettico maestro Caetano Veloso si ispira e compone, creando un nuovo tipo di musica cosmopolita e popolare, capace di scuotere gli animi con melodie sublimi e testi scomodi tra politica e poesia. Ricordiamo l'esilio anche londinese, proprio per problemi con la dittatura brasiliana, sia di lui che del grande Gilberto Gil, che poi divenne anche nel primo Lula, Ignacio Lula da Silva, nel primo periodo del presidente Lula, diventò anche ministro della cultura. Sto parlando chiaramente del grande Gilberto Gil. E quindi, insomma, questi testi scomodi tra politica e poesia, costretto appunto all'esilio nel 1964 con Gilberto Gil, realizza poi negli Stati Uniti questo suo più grande successo internazionale, per l'appunto l'acclamato Estrangeiro. Il capolavoro Os Outros Románticos, Caetano Veloso, 1989, Estrangeiro, per la Universal Music Records.

0: augurando ancora tantissimi auguri al maestrissimo Caetano Veloso per le sue 84 candeline spente il 7 agosto, proprio insomma oramai ieri possiamo dire in diretta radiofonica notturna. Si apre lo spazio nello spazio sulle sue sonorità, la rubrica nella rubrica Animal House. La prima notizia ci proviene dagli amici di Greenpeace, un argomento che abbiamo trattato anche insomma nei precedenti venerdì notte. Parliamo di inquinamento da plastica, una storia che comincia da molto lontano, una storia fatta di scelte politiche, interessi economici e occasioni mancate. La prossima volta che vedremo una bottiglia di plastica o un sacchetto abbandonati sulla spiaggia, proviamo a guardarli in modo diverso. È importante ricordare come non sono soltanto rifiuti lasciati da qualcuno. Raccontano una storia che comincia molto prima della spiaggia su cui li abbiamo trovati. Una storia di battaglie tra chi vuole un trattato globale contro l'inquinamento da plastica e chi invece vuole continuare ad accumulare ricchezze a discapito della salute e dell'ambiente. Da una parte ci sono milioni di persone, oltre 100 paesi, che chiedono regole più forti per ridurre la produzione di plastica e limitare l'uso delle sostanze chimiche più pericolose. Dall'altra, le grandi compagnie del petrolio e della plastica che fanno pressione per difendere un modello che garantisce loro enormi profitti, lasciando a noi il peso delle conseguenze. E appunto Greenpeace vuole fare una forte pressione sui governi per continuare a chiedere un trattato globale sulla plastica che metta finalmente la salute delle persone e del pianeta davanti agli interessi di pochi. Tutti insieme potremo continuare a smascherare senza compromessi chi sta devastando il nostro pianeta, spingere i governi, oltre ogni schieramento politico, ad approvare leggi che difendano la salute delle persone e dell'ambiente, coinvolgere milioni di persone perché siano loro e non le lobby a costruire un futuro finalmente libero dalla plastica. Se non agiamo ora, saremo soffocati dalla stessa plastica. Se non invertiremo questa rotta, entro il 2050 la produzione mondiale di plastica potrebbe triplicare addirittura. E il riciclo da solo non basta. Meno del 10%, pensate, della plastica prodotta dal dopoguerra è stato realmente riciclato. Meno del 10%. Il resto è finito tutto nei nostri mari, nei fiumi, nei terreni agricoli e persino nel nostro corpo, le famose microplastiche. Le conseguenze sono ormai evidenti. Gli animali marini continuano a morire soffocati dalla plastica. Le microplastiche sono presenti nell'acqua che beviamo e nel cibo che mangiamo. Intere comunità subiscono l'inquinamento causato da un sistema che continua a scaricare altrove il costo dei propri profitti. Ma ci teniamo a ricordare noi di Greenpeace che non è assolutamente troppo tardi, possiamo ancora cambiare le regole. Impegnandoci tutti quanti insieme, noi di Greenpeace ci battiamo per un trattato globale sulla plastica che riduca drasticamente la produzione alla fonte, elimini le sostanze chimiche più pericolose e protegga gli oceani, la biodiversità e la salute delle persone. Ma questa battaglia non si vince solo ai tavoli dei negoziati, si vince anche grazie a chi sceglie di sostenere concretamente il nostro lavoro, dalle investigazioni indipendenti alla pressione sui governi fino alla mobilitazione di milioni di persone. Il futuro possiamo scriverlo noi, insieme. Quella bottiglia sulla plastica non deve diventare il simbolo del mondo che lasceremo alle prossime generazioni. È il motore della vostra indignazione che può trasformarsi in una grande azione. Con il sostegno di tutti possiamo continuare a sfidare il potere delle lobby e costruire un futuro finalmente libero dalla plastica usa e getta.
1: Se alguém pudesse ser un Siboney boiando a flor do sol.
0: Seconda e ultima notizia per quanto riguarda la rubrica nella rubrica Lo spazio nello spazio Animal House di questa notte nell'ambito di Super Soul, nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show sulle frequenze digitali on digital web di radiostart.it, proviene dal nostro Abruzzo. Una notizia bellissima, non solo per noi tutti animalisti. Ci proviene dal nostro Abruzzo, dalle nostre aree interne, dai nostri parchi nazionali, più precisamente da Rocca di Mezzo, in provincia dell'Aquila. Una notizia splendida, a dir poco strepitosa, meravigliosa, tanto emozionante. Gabbietta, la figlia dell'orsa marena, è diventata madre di due cuccioli. Il Parco del Sirente parla di una notizia che ci emoziona profondamente. E direi proprio di sì.
1: Non è ben talvez in flor che si disvela.
0: È diventata dunque madre Gabbietta, la figlia dell'orsa marena, simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, uccisa, barbaramente assassinata con un colpo di fucile a San Benedetto dei Marsi la sera del 31 agosto 2023. La giovane femmina è stata avvistata con due cuccioli nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino. Lo rende noto lo stesso parco, la direzione dello stesso parco, un evento che contribuisce ad accrescere la popolazione dell'orso bruno marsicano, specie ricordiamo protetta, di cui si contano circa 80 esemplari e rappresenta il felice esito della difficile storia di sopravvivenza della stessa Gabbietta e dell'allora suo fratellino. Perché vogliamo ricordarlo che la notte in cui Amarena fu barbaramente assassinata, con lei c'erano i due piccoli, tra cui appunto Gabbietta, che furono successivamente monitorati dagli operatori del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, perché data la loro tenera età rimasero orfani, piccolissimi, si temeva che non riuscissero a sopravvivere appunto senza la madre. È una notizia che ci emoziona profondamente, afferma il presidente del Parco Sirente Velino, Francesco D'Amore, perché rappresenta la prima riproduzione documentata di un'orsa all'interno del nostro parco. Ed è questo che è il segno che il lavoro quotidiano di tutela degli habitat, di difesa dell'ambiente, dei microclimi, di difesa della biodiversità, di monitoraggio e di collaborazione con tutti gli enti coinvolti, in particolare con il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, da sempre in prima linea nel monitoraggio e nella gestione dell'orso marsicano, sta appunto contribuendo a creare le condizioni favorevoli affinché questa specie possa continuare a vivere e a riprodursi anche nel Parco Sirente Velino.

E sulle note del grandissimo Caetano Veloso si conclude anche per questa notte lo Spazio nello Spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. E quindi è proprio il caso di dire che Così Parlo per voi nell'ambito di Super Soul, nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, nell'ambito di Animal House sulle frequenze digitali di Radio Start. Così Parlo per voi, Spartaco Super Anima, speaker e DJ, DJ e speaker, parola di Spartaco.

Amore Estrangeiro del 1989 del grandissimo maestro Caetano Veloso. Ci siamo regalati Outro Retrato. Lo salutiamo con quest'ultimo brano intitolato Il Capolavoro. Mea lua inteira. Ancora tanti auguri, maestrissimo Caetano Veloso, per le tue 84 candeline spente proprio ieri, venerdì 7 agosto, ieri oramai, perché è la notte tra venerdì e sabato, insomma il 7 agosto del 42 a Santa Mauro de Purificação, nello stato di Bahia, Brasile, nasceva il grandissimo maestro Caetano Veloso. Mea lua inteira da Estrangeiro del 1989.

E beh, insomma, obbligatoriamente, veramente, dobbiamo dedicare con il cuore quest'ultima parte di viaggio notturno nell'ambito di Super Soul al grandissimo maestro Francesco Guccini, che ci ha lasciati nella mattina di giovedì 6 agosto, poche ore fa, nella sua Pavana, frazione di San Buca Pistoiese, appunto in provincia di Pistoia, praticamente l'Appennino tosco-emiliano, nella sua casa. E lui nato a Modena il 14 giugno del 1940, però lì ci andava a passare i lunghi periodi durante la sua infanzia, appunto a Pavana, e si era appunto ritirato da qualche anno in questa bellissima località, meravigliosa, in location, in posti semplicemente bellissimi, pazzeschi, che l'Appennino tosco-emiliano ci sa proporre. E il grandissimo maestro Francesco Guccini ci ha lasciati appunto a soli 86 anni, perché per un artista, insomma, che pensiamo sempre possa essere immortale, anche 86 anni, si pensa sempre che possa vivere tanto e ancora molto più a lungo. Per cui noi questa notte, nell'ambito di Super Soul, in questa parte finale di viaggio, vogliamo omaggiare il grandissimo maestro. Ci siamo regalati, pensate un po', le primissime sue produzioni, chiaramente rimasterizzate poi negli anni 90-2000, ma le registrazioni originali erano del 1967. Parliamo di Noi non ci saremo, poi portata al successo forse ancora di più dai Nomadi, dai grandiosi Nomadi, di cui lui era amicissimo, grande collaboratore musicale, tournée insieme, l'amicizia con Peppe Carletti, insomma. Poi ci siamo regalati Auschwitz, proseguiamo questo viaggio con Un altro giorno è andato. Grazie maestro Francesco Guccini.

È per omaggiare il grandissimo maestro Francesco Guccini, per onorare la sua memoria storica e musicale, soprattutto artistica, non poteva mancare il capolavoro La Locomotiva.

Stiamo omaggiando in questo finale di viaggio di questa notte il grandissimo maestro Francesco Guccini, che oltre che ad essere stato un grandissimo compositore, insomma, di bellissime canzoni, soprattutto cantate poi voce e chitarra che rimarranno nella storia della musica italiana, è stato anche un ottimo scrittore, ha pubblicato ben 26 volumi tra romanzi e situazioni appunto varie. Il grande maestro, noi lo stiamo omaggiando questa notte nel finale di Super Soul. Canzone dei 12 mesi.

E per omaggiare il grandissimo maestro Francesco Guccini, questa notte all'appello non poteva mancare Il Vecchio e il Bambino.

E all'appello questa notte non poteva mancare l'avvelenata per omaggiare il grandissimo maestro Francesco Guccini, che ci ha lasciati ad 86 anni da poche ore nella mattina, o meglio nella notte tra il 5 e il 6 agosto, quindi poche ore fa. Così come non può mancare via Paolo Fabbri 43.

Si va a concludere anche per questa notte la nuova puntata di Super Soul. Spartaco Superanima chiaramente vi ringrazia, vi abbraccia, vi saluta e vi rimanda al prossimo appuntamento venerdì prossimo 14 agosto 2026, la vigilia di Ferragosto. Wagyu, grazie per avermi scelto, ma grazie soprattutto per aver scelto ancora una volta di stare in compagnia delle Good Vibes, della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start. Rimaniamo abbracciati. Marco Mann, ancora buon viaggio, boa vida, boa noite, ciao!

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

di della gente. Quello che conta lo sai.